gari gari zari sani dani sa. Re gari zari zari sani dani sa. Ni dani sari gari zari gama padani.